0: Salut à tous, ici de Guinanta Radio Galbi, Cittadella 91.7.
1: Si ritirato all'ispensata, senza che dimmo se ne accogliessi, una strettezza tale che

0: Radio Calvi Cittadè, la Radio Balagna, un notizial in lingua corsa culla de sec.
1: A Corsica, in vigilanza arancia su Leoni e Secina.
2: I due divertimenti sono piazzati in vigilanza arancia canicula aperte da mezz'ora. I voti galori sono di ritorno e l'allerta Secina arriva nel Peucismonte. Dopo un mese di luglio, con solo 2% di l'acqua da aspettare e una consumazione cresciuta da 8% di betano. Di vato, la natura di l'orti da un dei giorni in mano autorizzata, l'impime di piscine private a nitera di 8 ore battute. E li sono proibiti.
1: Asgrazione di agualità di l'aria.
2: Agualità di l'aria è gattiva non ta ovvian queste di l'isola e sgrada all'oeste. Una polluzione oramai di biuliada o galore che ha l'incendi. Jean-Luc Savelli, direttore di Caliter Corsa, ha mintuato valori storici e allerta che questo episodio di polluzione deve durare qualche giorno.
1: L'operazione di lotta contro gli incendi si prosegue.
2: O combatti d'un compio per spingere che era una ripresa dell'incendio di Biguglia è stata maestrata con l'aiuto di due elicotteri svizzeri. In corte una reattivazione è stata osservata bisognando un importante dispositivo mentre parecchie ore. Infine in Alberta c'è un importante lavoro verma sostenuto da un drone che permette di localizzare punti in due o galore ferma importante da trattare.
1: ALDH chiede la commissione contro le pratiche mafiose di CDC.
2: In una lettera aperta indirizzata alle leggi dell'Assemblea di Corsica, la sezione corsa della Liga dei diritti dell'uomo annuncia il ritiro definitivo della commissione contro le pratiche mafiose iniziata dalla collettività di Corsica. Annuncia i principali disaccordi che l'hanno portata a pigliare questa decisione, stimando principalmente che i principali lavori ingaggiati rischiano di intrattenere amalgami in una società corsa e s'oppone a un diritto penale di cessione.
1: Greva illimitata ad la scelta postale da Iaccio.
2: Una greva illimitata è principiata ai raggiungere la scelta di apposta da Iaccio. La gente denuncia una sgradazione di esso condizioni di lavoro e esso rivendicazione si stende in un'anta di 18 punti. Fra questi ha messo in piazza ad una nuova organizzazione di lavoro che minaccia parecchi impieghi e ben sminuisce l'ore supplementari. L'impatto di questo disordine però ben a sospendere la rigada di corrieri e pacchetti in antall'insieme di Ubomonte.
1: Dramma di Acaravel a Iacciunizza, l'ultima diama di Eva Miglie.
2: Eva Miglie è vittima di suo dramma accaduto l'11 settembre 1968, che era una brisanza di un presidente della Repubblica Emmanuel Macron a prossima cerimonia di un ricordo prevista in Iaccio ad anniversario. 58 anni dopo il dramma sono sempre in attesa di risposte, mentre chi adesa ad un missile validata da più di 100 testimonianze, o combattito per la verità ferma ad un'importanza maggiore per l'insieme di Eva Miglie e tocca da suo dramma e le sue discendenze.
1: E ma parla di l'attualità sportiva, USB quasi pronto a ripresa.
2: Dopo sei stagioni sotto i colori turchini, Tom Ducrot ha annunciato che lui guidava la squadra turchina. Un mese di terreno deve essere trasferito in Guingamp. USB prosegue la ricostruzione di uso effettivo. Dopo l'aggiunta di Théo Persin e Lucas Posé, di un difensore laterale, Erwan Garnier, che ben ha completato la squadra.
1: I nuovi giocatori di UGFCA.
2: La squadra iacina si appronta per la nuova stagione in due evoluerà e evoluerà in un campionato di Nazionale 2 che principierà il 29 d'agosto prossimo con la recessione d'Orléans. Per ora sei giocatori hanno raggiunto UGFCA che ferma in cerca di un attaccante e di un mezzo di terreno. Ecco per l'attualità compiamo coda per Matteo che ti ha sugliato e soprattutto assai gallo.
1: E una dallina o tempo è assoliato dopo la dissipazione di qualche nulo a sugustiero stamane. Dopo mezz'ora di nu, qualche nulo sbuccia in montagna senza conseguenza maggiore, non tra condizioni meteorologiche che fermano assoliate e calle, non tra l'insieme di Agursica, piazzata in vigilanza arancia sulle ogni, odie aperte da mezz'ora. Sofiano Antulelli, ed imperadure massimale banu da 30 a 30 zeirai non taulidu 30 dre a 30 zeterai all'interiore e tra 27 e 31 rai in ibaesi montagna autore stamone in cervioni ad imperadura era di 28 rai a brescia atmosferica di 1021 millibari e un percentuale umida di 61 in città di Bastia a brescia atmosferica era di 1021 millibari o percentuale d'umida di 60 e ad imperadura di 28 rai. In Calvi, una temperatura di 29 rai, una pressione atmosferica di 1020 millibari e 60% umida. Infine, in Ajaccio, strada di Sanguinarie, una temperatura di 30 rai, 57% umida e una pressione atmosferica di 1017 millibari.

0: Radio Galvicida della Peboi da Boio 1983.
1: Vicino a un mare non ton scogli.

0: Radio Galmi Cittadella di Onore.
1: RCC, au cœur de la vie locale. Radio Calvi Cittadella.
2: Buonanotte con noi, siamo qui per Ananavi 91.7.